0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

trovati vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: A long time ago in a club far, far away.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. 10 anni fa il sisma in centro Italia, che con epicentro tra Cumuli e Arquata del Tronto e una magnitudo 6, provocò 299 vittime. Oggi si terranno 2 cerimonie nei territori colpiti dal terremoto, i cui danni sono stimati in oltre 4 miliardi. Nel pomeriggio la premier Giorgia Meloni sarà ad Amatrice, dove alle 17 il cardinale Matteo Zuppi celebrerà la messa. C'è ancora molto da fare per la ricostruzione. Centinaia di persone vivono ancora negli alloggi temporanei. Prorogato fino al 26 agosto lo sconto di 17 centesimi sul diesel. L'ok è arrivato dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con il collega dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Veniamo agli esteri, a partire dall'Ucraina. Nella notte, nuovo attacco russo contro la periferia di Kharkiv. 3 le persone rimaste uccise. Kiev ha invece condotto un raid a Krasnodar, nel sud della Russia. Colpito un asilo privato. A perdere la vita 2 bambini. 9 le persone ferite, di cui 7 minori. Ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiuso alla possibilità di elezioni nel paese durante la guerra. Il leader inoltre sostiene che sia stato elaborato con Stati Uniti ed Europa un piano per chiudere il conflitto. In Svizzera intanto ha arrestato Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation di Cramontana. L'accusa è di violenze sulla moglie Jessica. L'episodio sarebbe avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 agosto scorso nell'abitazione dei coniugi. La donna sarebbe stata ricoverata in ospedale. I loro legali precisano che si tratta di un procedimento separato dalla tragedia del locale andato a fuoco a Capodanno. Anche la Nuova Zelanda ipotizza l'introduzione del divieto dei social media per i minori di 16 anni. Il governo presenterà in Parlamento un apposito disegno di legge, che inoltre propone multe fino al 10% del fatturato globale di una piattaforma in caso di inadempienza. Ai social viene infatti richiesto di adottare appropriate misure per verificare l'età degli utenti. In chiusura il calcio. La Juventus vince 1-0 sul campo del Frosinone grazie a un gol di Bremer. Successo esterno anche per il Lecce, 2-0 sul Venezia, mentre l'Atalanta batte il Sassuolo per 2-1, stesso risultato con cui il Milan archivia la trasferta contro il Torino. Oggi a chiudere la prima giornata saranno alle 18:30 Bologna-Lazio e alle 20:45 il posticipo tra Roma e Fiorentina. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: I vaccini. Nel campo animale, l'introduzione dei vaccini ha sradicato pericolose malattie infettive, alcune delle quali trasmissibili all'uomo, e che provocavano la morte di migliaia di animali di varie specie in tutto il mondo. Così, salute e benessere dei nostri amici a quattro zampe passano attraverso un'accurata gestione di un programma vaccinale, volto alla prevenzione dell'insorgenza di malattie infettive, che possono colpire il nostro cane o gatto. La vaccinazione è eseguita con lo scopo di provocare nell'organismo animale sano la comparsa di un tasso anticorpale capace di assicurare una protezione a lungo termine. Dal momento che la vaccinazione stimola il sistema immunitario, è necessario un certo periodo di tempo, in genere intorno alle 2-3 settimane, perché la risposta evocata dalla vaccinazione raggiunga un livello tale da rendere immune l'animale. Il cucciolo, prima di essere sottoposto ad un programma vaccinale, dovrà essere attentamente visitato dal medico veterinario. È da sottolineare come attualmente i vaccini in commercio siano caratterizzati da un elevato grado di efficacia ed innocuità, per cui quasi inesistenti sono gli eventuali effetti secondari.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: È molto difficile insegnare a un gatto ad obbedire ai nostri comandi precisi come si fa con i cani. Il gatto è un animale indipendente che cercherà di trovare in famiglia un suo modus vivendi che gli permetta di ottenere tutto ciò di cui ha bisogno. Un gatto non lo si possiede, con un gatto si convive. Bisogna comunque abituarlo e abituarci a vivere insieme. Dal momento che il gatto è per natura un animale pulito ed esigente, impara molto velocemente a usare la cassetta igienica. Accudire un gatto è relativamente facile. Le sue reali necessità sono pasti adeguati, spazzolatura giornaliera, cure sanitarie e uno o più angoli tranquilli dove sonnecchiare. È un animale discreto, non palesa vistosamente il suo piacere nello stare in compagnia, ma è necessario occuparsi giornalmente di lui perché non si senta infelice se trascurato. Ha bisogno di suoi spazi e suoi tempi, da gestire in autonomia, e li pretende. Ma quando ha imparato a conoscere le persone della famiglia, regala un mondo di tenerezza e coccole.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.

0: Minù, mi hai chiuso la videochiamata! La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: I gatti dominatori del mondo. L'analisi del DNA di 200 gatti vissuti negli ultimi 9.000 anni ha messo in evidenza come sono stati dei veri e propri dominatori del mondo, con una presenza sull'intero globo terrestre. La ricerca è stata coordinata dal Centro Nazionale della Ricerca Scientifica francese, CNRS. I ricercatori hanno analizzato il DNA dei resti di quei felini scoperti nei siti archeologici, comprese mummie di gatti dell'antico Egitto e DNA di gatti selvatici africani moderni. L'analisi ha mostrato che i gatti domestici discendono dal gatto selvatico africano, Felis silvestri libica, e che la convivenza con gli esseri umani sarebbe iniziata agli albori dell'agricoltura circa 10.000 anni fa. Questo perché i primi insediamenti agricoli, favorendo la proliferazione dei topi, attirarono i gatti selvatici ben accolti dagli agricoltori per mantenere le scorte di cereali libere dai roditori. In una fase successiva, i gatti si sono diffusi ovunque, seguendo gli spostamenti delle comunità agricole e il commercio che partiva dall'Egitto. Utilizzati per combattere i topi sulle navi commerciali egiziane, i gatti si sono distribuiti dall'Asia meridionale all'Africa, all'Europa, diffondendosi nel mondo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Radio Biavet. 100% grandi emozioni.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. 10 anni fa il sisma in centro Italia, che con epicentro tra Cumoli e Arquata del Tronto e una magnitudo 6, provocò 299 vittime. Oggi si terranno 2 cerimonie nei territori colpiti dal terremoto, i cui danni sono stimati in oltre 4 miliardi. Nel pomeriggio la Premier Giorgia Meloni sarà ad Amatrice, dove alle 17 il Cardinale Matteo Zuppi celebrerà la messa. C'è ancora molto da fare per la ricostruzione. Centinaia di persone vivono tuttora negli alloggi temporanei. Prorogato fino al 26 agosto lo sconto di 17 centesimi sul diesel. L'ok è arrivato dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con il collega dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Veniamo agli esteri, a partire dall'Ucraina. Nella notte, nuovo attacco russo contro la periferia di Kharkiv. 3 le persone rimaste uccise. Kiev ha invece condotto un raid a Krasnodar, nel sud della Russia. Colpito un asilo privato. A perdere la vita 2 bambini. 9 le persone ferite, di cui 7 minori. Oggi nella capitale ucraina si terrà una nuova riunione dei paesi cosiddetti volenterosi. A copresiedere il vertice saranno Volodymyr Zelensky ed Emmanuel Macron. Gli Stati Uniti sono pronti a lanciare un'offensiva finanziaria contro l'Iran. A dirlo è il segretario al tesoro di Washington, Scott Bessent. Le sue dichiarazioni, diffuse attraverso X, fanno seguito alla minaccia rivolta già nei giorni scorsi da Donald Trump di avviare una vera e propria guerra economica contro Teheran per mettere i Pasdaran in un isolamento senza precedenti. L'Iran, intanto, continua le proprie consultazioni con l'Oman sullo stretto di Hormuz. In Svizzera ha arrestato Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation di Cramontana. L'accusa è di violenza sulla moglie Jessica. L'episodio sarebbe avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 agosto scorso nell'abitazione dei coniugi. La donna sarebbe stata ricoverata in ospedale. I loro legali precisano che si tratta di un procedimento separato dalla tragedia del locale andato a fuoco a Capodanno. In chiusura il calcio. La Juventus vince 1-0 sul campo del Frosinone grazie a un gol di Bremer. Successo esterno anche per il Lecce, 2-0 sul Venezia, mentre l'Atalanta batte il Sassuolo per 2-1. Stesso risultato con cui il Milan archivia la trasferta contro il Torino. Oggi a chiudere la prima giornata saranno alle 18:30 Bologna-Lazio e alle 20:45 il posticipo tra Roma e Fiorentina. Nel frattempo il presidente della UEFA, Alexander Čeferin, annuncia che non si candiderà alla guida della FIFA. "Non sono interessato", ha affermato. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Gotcha.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. 10 anni fa il sisma in centro Italia, che con epicentro tra Cumoli e Arquata del Tronto e una magnitudo 6, provocò 299 vittime. Oggi si terranno 2 cerimonie nei territori colpiti dal terremoto, i cui danni sono stimati in oltre 4 miliardi. Nel pomeriggio la Premier Giorgia Meloni sarà ad Amatrice, dove alle 17 il Cardinale Matteo Zuppi celebrerà la messa. C'è ancora molto da fare per la ricostruzione.

0: ricostruzione. Centinaia di persone vivono tuttora negli alloggi temporanei. Prorogato fino al 26 agosto lo sconto di 17 centesimi sul diesel. L'ok è arrivato dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con il collega dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Veniamo agli esteri, a partire dall'Ucraina. Nella notte, nuovo attacco russo contro la periferia di Kharkiv. 3 le persone rimaste uccise. Kiev ha invece condotto un raid a Krasnodar, nel sud della Russia. Colpito un asilo privato. A perdere la vita 2 bambini. 9 le persone ferite, di cui 7 minori. Oggi nella capitale ucraina si terrà una nuova riunione dei paesi cosiddetti volenterosi. A copresiedere il vertice saranno Volodymyr Zelensky ed Emmanuel Macron. Gli Stati Uniti sono pronti a lanciare un'offensiva finanziaria contro l'Iran. A dirlo è il segretario al tesoro di Washington, Scott Bessent. Le sue dichiarazioni, diffuse attraverso X, fanno seguito alla minaccia rivolta già nei giorni scorsi da Donald Trump di avviare una vera e propria guerra economica contro Teheran per mettere i Pasdaran in un isolamento senza precedenti. L'Iran, intanto, continua le proprie consultazioni con l'Oman sullo stretto di Hormuz. In Svizzera ha arrestato Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation di Cramontana. L'accusa è di violenza sulla moglie Jessica. L'episodio sarebbe avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 agosto scorso nell'abitazione dei coniugi. La donna sarebbe stata ricoverata in ospedale. I loro legali precisano che si tratta di un procedimento separato dalla tragedia del locale andato a fuoco a Capodanno. In chiusura il calcio. La Juventus vince 1-0 sul campo del Frosinone grazie a un gol di Bremer. Successo esterno anche per il Lecce, 2-0 sul Venezia, mentre l'Atalanta batte il Sassuolo per 2-1. Stesso risultato con cui il Milan archivia la trasferta contro il Torino. Oggi a chiudere la prima giornata saranno alle 18.30 Bologna-Lazio e alle 20.45 il posticipo tra Roma e Fiorentina. Nel frattempo il presidente della UEFA, Alexander Čeferin, annuncia che non si candiderà alla guida della FIFA. Non sono interessato, ha affermato. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: Il fenicottero rosa è la specie più grande e diffusa della famiglia dei fenicotteri. Questa specie è presente anche nell'Europa meridionale. Il fenicottero rosa può arrivare ad un'altezza media di 110-150 cm con un'apertura alare di 240 cm. Il piumaggio di questi uccelli è primariamente bianco-rosato. Il becco è rosa con una macchia nera sulla punta, mentre le zampe ed i piedi palmati sono rosa fucsia. Contrariamente agli adulti, i pulcini nascono ricoperti da una soffice peluria grigia. Anche gli adulti che nutrono i pulcini perdono vivacità diventando più

0: pallidi, ma mantenendo le zampe rosa brillante. Il fenicottero rosa si nutre prevalentemente di gamberi, alghe, piccoli insetti, molluschi e crostacei. Sono quindi onnivori. Alcuni di questi alimenti sono ricchi di beta-carotene, che è un pigmento di colore rosso-arancio che si deposita nelle penne durante lo sviluppo dei piccoli. È proprio questo che gli conferisce il caratteristico colore rosa. Quando cerca il cibo nelle acque fangose, l'animale solleva il fango con i piedi palmati, per poi risucchiare l'acqua attraverso il becco. Oltre al loro splendido colore, un'altra particolarità di questo animale è la posizione durante il riposo. Dormono infatti su di una zampa sola, nascondendo l'altra sotto il corpo. I fenicotteri rosa vivono in colonie che possono arrivare a contare anche migliaia di individui. La costituzione di queste grandi colonie serve a proteggersi dai predatori e massimizzare l'assunzione di cibo. Prima dell'accoppiamento, le colonie si dividono in gruppi di riproduzione di circa 15-50 uccelli. In questi gruppi, sia i maschi che le femmine eseguono un'esibizione rituale sincronizzata. Durante queste esibizioni, tutti gli individui si muovono all'unisono, emettendo talvolta dei richiami e sbattendo le ali. Queste esibizioni non sembrano essere dirette verso un singolo individuo, ma si verificano in modo casuale. Queste esibizioni aiutano a trovare un compagno agli esemplari ancora senza partner. Durante la stagione riproduttiva, i fenicotteri possono aumentare la vivacità del loro piumaggio. Dopo la schiusa, entrambi i genitori si occupano del pulcino.
1: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.
2: Radio Biavet, un attimo di relax.

0: same.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
2: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. 10 anni fa il sisma in centro Italia, che con epicentro tra Cumuli e Arquata del Tronto e una magnitudo 6, provocò 299 vittime. Oggi si terranno 2 cerimonie nei territori colpiti dal terremoto, i cui danni sono stimati in oltre 4 miliardi. Nel pomeriggio la Premier Giorgia Meloni sarà ad Amatrice, dove alle 17 il Cardinale Matteo Zuppi celebrerà la messa. C'è ancora molto da fare per la ricostruzione. Centinaia di persone vivono tuttora negli alloggi temporanei. Prorogato fino al 26 agosto lo sconto di 17 centesimi sul diesel. L'ok è arrivato dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con il collega dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Veniamo agli esteri, a partire dall'Ucraina. Nella notte, nuovo attacco russo contro la periferia di Kharkiv. 3 le persone rimaste uccise. Kiev ha invece condotto un raid a Krasnodar, nel sud della Russia. Colpito un asilo privato. A perdere la vita 2 bambini. 9 le persone ferite, di cui 7 minori. Oggi nella capitale ucraina si terrà una nuova riunione dei paesi cosiddetti volenterosi. A copresiedere il vertice saranno Volodymyr Zelensky ed Emmanuel Macron. Gli Stati Uniti sono pronti a lanciare un'offensiva finanziaria contro l'Iran. A dirlo è il segretario al tesoro di Washington, Scott Bessent. Le sue dichiarazioni, diffuse attraverso X, fanno seguito alla minaccia rivolta già nei giorni scorsi da Donald Trump di avviare una vera e propria guerra economica contro Teheran per mettere i Pasdaran in un isolamento senza precedenti. L'Iran, intanto, continua le proprie consultazioni con l'Oman sullo stretto di Hormuz. In Svizzera ha arrestato Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation di Cramontana. L'accusa è di violenza sulla moglie Jessica. L'episodio sarebbe avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 agosto scorso nell'abitazione dei coniugi. La donna sarebbe stata ricoverata in ospedale. I loro legali precisano che si tratta di un procedimento separato da

La tragedia del locale è andato a fuoco a Capodanno. In chiusura il calcio. La Juventus vince 1-0 sul campo del Frosinone grazie a un gol di Bremer. Successo esterno anche per il Lecce, 2-0 sul Venezia, mentre l'Atalanta batte il Sassuolo per 2-1. Stesso risultato con cui il Milan archivia la trasferta contro il Torino. Oggi a chiudere la prima giornata saranno alle 18.30 Bologna-Lazio e alle 20.45 il posticipo tra Roma e Fiorentina. Nel frattempo il presidente della UEFA, Alexander Čeferin, annuncia che non si candiderà alla guida della FIFA. «Non sono interessato», ha affermato. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime.

0: Accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Stai ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Fans like stars dying, keep shining, keep shining.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. 10 anni fa il sisma in centro Italia, che con epicentro tra Cumuli e Arquata del Tronto e una magnitudo 6, provocò 299 vittime e danni per oltre 4 miliardi. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,

0: parla di una pagina drammatica che fa da monito sulla necessità continua di potenziare i meccanismi di prevenzione. Nel pomeriggio la Premier Giorgia Meloni sarà ad Amatrice, dove alle 17 il Cardinale Matteo Zuppi celebrerà la messa. Veniamo agli esteri, a partire dall'Ucraina. Sono arrivati a Kiev alcuni dei leader dei paesi cosiddetti volenterosi, che dalle 13 si riuniranno in forma ibrida per discutere sul modo in cui esercitare pressioni affinché la Russia ponga fine al conflitto. Il vertice si tiene simbolicamente nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza del paese. Nella notte, nuovo attacco russo contro la periferia di Kharkiv, 3 le persone rimaste uccise. Kiev ha invece condotto un raid a Krasnodar, nel sud della Russia, colpito un asilo privato, a perdere la vita 3 bambini. 9 le persone ferite, di cui 6 minori. L'Iran minaccia il figlio di Donald Trump, Barron. La TV di Stato ha trasmesso un servizio in cui si è fatto riferimento a una generica ricompensa di 10 milioni di dollari. Lo spauracchio arriva a poche ore dalla notizia che gli Stati Uniti lanceranno un'offensiva finanziaria contro Teheran, scatenando contro il paese una vera e propria guerra economica tale da isolarlo in una maniera che non ha precedenti. Rientriamo in Italia con la cronaca. A Frosinone un'esplosione in una palazzina di 2 piani ha causato il crollo del tetto della struttura. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 8.45 e ha ferito 2 persone rimaste gravemente ustionate. I carabinieri indagano per risalire alle cause dello scoppio. Si ipotizza che a innescare l'esplosione sia stata una fuga di gas. In chiusura il tennis. Il Cincinnati Open ha un nuovo campione, il francese Arthur Fils. Il tennista si è imposto in 3 set contro il padrone di casa, Frances Tiafoe. Nel singolare femminile, vittoria dell'americana Coco Gauff, che ha battuto Jessica Pegula. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Electronic engineering.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Regole per un'estate serena. Semplici ma basilari regole per trascorrere con il tuo amico a quattro zampe un'estate serena e in salute. Non lasciare cani, gatti o altri animali in automobile. Non è sufficiente lasciare i finestrini sfessurati e neanche parcheggiare all'ombra, dal momento che l'abitacolo si riscalda rapidamente. Teniamo presente che l'animale, con l'iperventilazione, emana a sua volta calore. Non lasciare gli animali legati in luoghi esposti alla luce solare diretta. Assicurati che abbiano sempre a disposizione dell'acqua fresca, soprattutto dopo un'attività fisica. Evita di portarli a spasso nelle ore più calde della giornata. Porta i cani in spiaggia solo se ci sono condizioni favorevoli. Esempio, ventilazione, possibilità di un posto all'ombra. Se fanno il bagno in mare, risciacquali subito con acqua dolce. Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. A 10 anni di distanza dal devastante terremoto che ha colpito il centro Italia, il presidente Mattarella ha ricordato in una nota quei terribili istanti. Quel terremoto, delle cui devastazioni amatrice è diventata simbolo, costituisce una pagina drammatica nella storia della Repubblica e funge da monito costante sulla necessità continua di potenziare i meccanismi di prevenzione e intervento da attuare al verificarsi dei fenomeni sismici a cui è soggetto il nostro territorio. Passiamo al caro carburanti, proroga di 2 giorni fino al 26 agosto dello sconto di 17 centesimi sul diesel. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili che sfrutta l'extra gettito IVA, prorogando il taglio previsto dall'ultimo decreto accise e valido fino al 24 agosto. Ora la guerra in Ucraina. Il Regno Unito getta metodicamente e regolarmente benzina sul fuoco del conflitto ucraino e metodicamente e regolarmente trama per impedire qualsiasi progresso nel processo di pace. Questo è esattamente ciò che sta facendo la Gran Bretagna, lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

0: giornalisti, come riporta l'agenzia TASS. Il Regno Unito sta partecipando a questa guerra a fianco del regime di Kiev, ha concluso Peskov. Ora la musica, niente Eurovision per i Paesi Bassi. Amsterdam ha infatti deciso che boicotterà la prossima edizione della Kermesse Canore, in programma dall'11 al 15 maggio 2027 in Bulgaria. L'evento non è più neutrale, dichiarano gli olandesi, perché uno dei paesi partecipanti, Israele, è ancora coinvolto in un conflitto militare su vasta scala. Ora il calcio. Si chiude oggi la prima giornata del campionato di Serie A, in programma due partite. Alle 18.30 al Dall'Ara scendono in campo Bologna e Lazio, mentre alle 20.45 all'Olimpico di Roma i giallorossi di Gasperini ospitano la Fiorentina di Grosso. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: In primavera i nostri cani devono fronteggiare un nemico insidioso, i Forasacchi, nome popolare che indica le ariste delle graminacee selvatiche, fra le quali ricordiamo in particolar modo l'avena e l'orzo selvatici. I Forasacchi sono una parte della spiga. Quando sono verdi non sono un pericolo, ma se secchi si trasformano in piccoli aghi appuntiti che possono penetrare con facilità in diverse parti del corpo del nostro amico a quattro zampe. Sono diffusi particolarmente nei prati in campagna, ma anche nelle aiuole cittadine, specie se la manutenzione è trascurata. Spesso i Forasacchi penetrano negli spazi interdigitali delle zampe e nei cuscinetti plantari. Quando ciò si verifica, il cane tende a zoppicare e in certi casi non è in grado di appoggiare l'arto ferito. Se il Forasacco penetra in un orecchio, il cane cammina con la testa abbassata e girata dalla parte interessata e tenta di liberarsi dal corpo estraneo scuotendo ripetutamente il capo e grattandosi. Oltre ad infezioni, c'è il rischio che il Forasacco, avanzando lungo il suo percorso, causi perforazione del timpano. Se un Forasacco penetra nel naso, il cane inizia a starnutire ripetutamente. In alcuni casi è possibile anche che si verifichi perdita di sangue dal naso. In caso di penetrazione negli occhi, si ha la presenza di gonfiore e lacrimazione. Il cane tende a chiudere l'occhio colpito. Oltre al pericolo di infezione, esiste la possibilità di perforazione corneale. Se il Forasacco penetra in gola, il segno principale è rappresentato da una violenta tosse

0: o associarsi a espettorazione di sangue. Se si sospetta che il nostro cane abbia subito la penetrazione di uno o più forasacchi, è necessario contattare al più presto il nostro veterinario di fiducia.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. A 10 anni di distanza dal devastante terremoto che ha colpito il centro Italia, il presidente Mattarella ha ricordato in una nota quei terribili istanti. Quel terremoto, delle cui devastazioni Amatrice è diventata simbolo, costituisce una pagina drammatica nella storia della Repubblica e funge da monito costante sulla necessità continua di potenziare i meccanismi di prevenzione e intervento da attuare al verificarsi dei fenomeni sismici a cui è soggetto il nostro territorio. Passiamo al caro carburanti, proroga di 2 giorni fino al 26 agosto dello sconto di 17 centesimi sul diesel. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili che sfrutta l'extra gettito IVA, prorogando il taglio previsto dall'ultimo decreto accise e valido fino al 24 agosto. Ora la guerra in Ucraina. Il Regno Unito getta metodicamente e regolarmente benzina sul fuoco del conflitto ucraino e metodicamente e regolarmente trama per impedire qualsiasi progresso nel processo di pace. Questo è esattamente ciò che sta facendo la Gran Bretagna. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ai giornalisti, come riporta l'agenzia TASS. Il Regno Unito sta partecipando

partecipando a questa guerra a fianco del regime di Kiev, ha concluso Peskov. Ora la musica, niente Eurovision per i Paesi Bassi. Amsterdam ha infatti deciso che boicotterà la prossima edizione della Kermesse Canore, in programma dall'11 al 15 maggio 2027 in Bulgaria. L'evento non è più neutrale, dichiarano gli olandesi, perché uno dei paesi partecipanti, Israele, è ancora coinvolto in un conflitto militare su vasta scala. Ora il calcio. Si chiude oggi la prima giornata del campionato di Serie A, in programma due partite. Alle 18.30 al Dall'Ara scendono in campo Bologna e Lazio, mentre alle 20.45 all'Olimpico di Roma i giallorossi di Gasperini ospitano la Fiorentina di Grosso. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: BioVet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 15.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Non vedo uno scontro tra Italia e Germania, lo ha detto il portavoce del governo tedesco Stefan Cornelius, rispondendo in conferenza stampa alle domande sul confronto tra Roma e Berlino sull'attuazione del nuovo patto UE su migrazione e asilo e in particolare sui trasferimenti dei cosiddetti dublinanti. Quanto ai rapporti con Roma, una portavoce del Ministero degli Interni tedesco ha ribadito che Germania e Italia collaborano strettamente in modo improntato alla fiducia sulle questioni relative all'attuazione della politica migratoria e ancora, in particolare, anche per quanto riguarda il coordinamento sull'attuazione del GEAS. Siamo in uno scambio stretto, fiducioso e basato sulla collaborazione con l'Italia. I 10 anni dal terremoto di Amatrice, oggi rendiamo omaggio alla memoria delle 299 vittime del terremoto e torniamo a stringerci ai loro cari in questa giornata di ricordo e commemorazione. Così sui social la premier Giorgia Meloni: in questi 10 anni sono state tante le difficoltà, troppi rinvii e false partenze hanno impedito che la ricostruzione potesse procedere rapidamente. Il governo ha raccolto questa responsabilità e ha lavorato con costanza e determinazione affinché potesse concretizzarsi una decisione. Cambio di passo. I dati testimoniano che la direzione è cambiata, ha concluso la premier, attesa ad Amatrice per le celebrazioni. È stata fissata per il 7 settembre l'udienza del Tribunale del Riesame di Roma sulla richiesta di scarcerazione di Walter Lavitola, indagato come presunto mandante insieme a Gomez Tavares dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Dopo l'interrogatorio di Lavitola, il conduttore di Report sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti. Intanto i carabinieri del nucleo investigativo stanno analizzando le chat tra il giornalista e l'imprenditore, dalle quali potrebbero emergere elementi utili alle indagini. Chiudiamo con il tennis. Flavio Cobolli continua la sua scalata e con il nuovo aggiornamento del ranking ATP raggiunge la 6ª posizione mondiale, un traguardo che lo inserisce in un gruppo ristretto di italiani capaci di arrivare così in alto nella classifica maschile. Sinner, che non sarà al via a New York, mantiene invece saldamente il primo posto con 12.800 punti e in ogni caso è certo di conservare la vetta almeno fino ai primi di ottobre, quando si disputerà il Masters 1000 di Shanghai. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il malcostume di non raccogliere i bisogni dei nostri amici a quattro zampe impera nelle nostre città. Dovremmo imparare da Brunete, cittadina di circa 10.000 abitanti a meno di 30 km da Madrid. Con l'aiuto di 20 volontari, il comune è riuscito ad identificare i padroni che non raccolgono le feci dei loro amici e ha spedito al loro indirizzo postale pacchetti che contengono i bisogni dei loro animali domestici lasciati per strada. L'insolita campagna è durata circa una settimana. A poche ore dall'identificazione di cane e proprietario ripreso con una telecamera per strada, un corriere è arrivato a casa del proprietario maleducato e ha consegnato un pacco sul quale era scritto ironicamente «Proprietà smarrita». All'interno, oltre agli escrementi, vi era un biglietto della polizia municipale con questa scritta: «Cari residenti, questo è solo un avviso. La prossima volta potrebbe arrivare una multa che va dai 30 ai 300 euro». Secondo le stime del comune di Brunete, in una settimana sono stati consegnati 147 pacchi ai maleducati cittadini e la campagna per il decoro urbano si è rivelata un grande successo. Gli escrementi in strada sono diminuiti del 70%.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati al quotidiano appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura il ritorno della Serie A. La prima giornata ha fin qui visto trionfare tutte

Le big di campionato. Ieri sera il Milan ha raccolto i primi tre punti della stagione vincendo per 2-1 in casa del Torino. Bene anche la Juventus, 1-0 sul campo del Frosinone, e l'Atalanta, 2-1 al Sassuolo. Vince anche il Lecce, che rifila un 2-0 al neopromosso Venezia. La prima giornata terminerà questa sera con le rimanenti due partite. Alle 18.30 Bologna-Lazio e alle 20.45 il posticipo tra Roma e Fiorentina. Il calcio internazionale intanto vede il presidente della UEFA, Alexander Čeferin, dire no alla candidatura alla guida della FIFA. «Non mi interessa», ha detto in un'intervista. Era considerato un potenziale sfidante dell'uscente Gianni Infantino, sempre più sotto pressione affinché si dimetta, ma ha rinunciato al possibile scontro programmato a marzo 2027, quando verrà scelto il nuovo leader della FIFA. E veniamo al tennis. Aggiornata la classifica ATP. Dopo l'ultimo Cincinnati Open, che ha visto trionfare per la prima volta il francese Arthur Fils contro il padrone di casa, Francis Tiafoe, Flavio Cobolli diventa il numero 6 al mondo. Yannick Sinner resta saldamente al comando, sicuro di restare in vetta almeno fino ai primi di ottobre, fino al Master 1000 di Shanghai. Alle sue spalle c'è Alexander Zverev, seguito da Carlos Alcaraz. Nella classifica femminile, invece, Jasmine Paolini scivola in 20ª posizione. Sul trono rimane Arina Sabalenka, inseguita da Elena Rybakina. Spazio anche ai motori. In Formula 1, Lando Norris conquista il Gran Premio d'Olanda, precedendo di un soffio Kimi Antonelli. A completare il podio, George Russell. Quarta e quinta, le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Nella classifica piloti cambia poco o nulla. Antonelli resta in vetta, seguito a pari merito da Russell e Hamilton. Chiudiamo con il basket americano. Klay Thompson ha infatti firmato con i Miami Heat, finalizzando un contratto biennale del valore di circa 11 milioni e mezzo di dollari. Il giocatore, noto per la sua abilità nel tiro da tre punti, era svincolato da domenica. Per il momento è tutto. L'informazione sportiva torna domani alle 14.30.

0: through the quick.
1: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
2: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: when you put your arms around me.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Good Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Contro la malinconia, un cane o un gatto? Un cane o un gatto sono un ottimo rimedio contro la malinconia che può conseguire alla separazione da una persona cara o da un lutto. La compagnia di un animale domestico può aiutare a ridurre uno stato di depressione o un senso di solitudine, specie nelle persone di una certa età. È quanto affermato da una ricerca della Florida State University. Lo studio ha esaminato i sintomi depressivi e la solitudine tra persone di età pari o superiore ai 50 anni che avevano sperimentato la perdita del coniuge in seguito alla morte o a un divorzio. I ricercatori hanno confrontato i dati rilevati con persone che invece erano sposate o convivevano in maniera continuativa. Dall'analisi è emerso che chi viveva un lutto o una separazione dal partner sperimentava livelli più alti di depressione. In chi non aveva animali domestici, però, questi sintomi depressivi e il senso di solitudine erano più accentuati. La capacità di dare affetto da parte di un animale domestico è davvero sorprendente.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Guerra in Ucraina, la coalizione dei volenterosi concorda sul rafforzamento delle sanzioni contro Mosca per contrastarne anche l'elusione e indebolire la macchina bellica russa. Nel vertice a cui Giorgia Meloni ha partecipato in videocollegamento, la premier ha ribadito il sostegno italiano alla sovranità e all'indipendenza di Kiev e l'impegno per una pace giusta e duratura. Meloni ha inoltre confermato nuovi aiuti umanitari in vista dell'inverno con l'invio di generatori per sostenere la popolazione e la rete energetica ucraina. Prorogato di 2 giorni lo sconto sulle accise del gasolio, il taglio di 17 centesimi al litro sarà valido fino al 26 agosto. Il decreto è stato firmato dai ministri dell'economia Giorgetti e dell'ambiente Pichetto Fratin, utilizzando l'extragettito IVA legato all'aumento del prezzo del petrolio. Pichetto fa sapere che al momento non è convocato alcun consiglio dei ministri per ulteriori interventi. Il governo sta però valutando la situazione anche alla luce delle tensioni internazionali e dell'incertezza sulla riapertura dello stretto di Hormuz. A 10 anni dal terremoto che colpì il centro Italia, il cardinale Matteo Zuppi ha celebrato una messa nell'area SAE di Pescara del Tronto ad Arquata del Tronto. La tragedia dura ancora, ha detto, ricordando solitudine e spaesamento delle comunità colpite, ma ha sottolineato c'è futuro. L'appello di Zuppi è chiaro, non promesse ma lavoro. Grande attesa intanto per la visita della premier Meloni proprio ad Amatrice. Caso Ranucci, fissata al 7 settembre l'udienza davanti al tribunale del riesame per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista. I suoi difensori hanno annunciato che potrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Nei prossimi giorni è atteso anche l'interrogatorio davanti al PM dei 4 arrestati il 30 giugno, accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato. Tempi più lunghi invece per l'audizione di Sigfrido Ranucci come persona informata sui fatti. Brutte notizie per la Juventus, che Ranildiz si è infortunato al piede sinistro dopo una sola partita di campionato. Il trequartista turco è stato visto al J-Medical per gli accertamenti. In attesa di conferme ufficiali, si teme una frattura e un possibile intervento chirurgico, con uno stop che potrebbe arrivare a 2 mesi oltre ai tempi di recupero. I medici bianconeri stanno valutando la situazione. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino è un uccello granivoro, ossia in natura si alimenta prevalentemente di semi e granaglie che raccoglie naturalmente freschi dalle piante e dal suolo. Integra poi la sua alimentazione con insetti e con bacche e piccoli frutti. In cattività dobbiamo cercare di fornirgli un'alimentazione quanto più possibile simile a quella che assumerebbe in natura. Mettiamogli a disposizione una miscela di sementi in mangiatoie esterne per evitare in questo modo che sporchi i semi zampettandoci sopra. Attenzione alle buccette dei semi sgusciati che si accumulano in superficie e che impediscono al canarino di raggiungere i semi più in profondità. La tecnica corretta per vedere se dobbiamo aggiungere semi consiste nel soffiare sopra la mangiatoia. La pula volerà via e resteranno solo i semi integri che hanno un peso maggiore. Come integrazione di calcio, appendiamo dentro la gabbia il classico osso di seppia oppure il guscio dell'uovo sodo bollito. L'uovo sodo è un alimento ideale per la fase riproduttiva e per la crescita dei piccoli fino al loro svezzamento. Oltre al calcio presente nel guscio, fornisce una grande quantità di proteine nobili di origine animale ed aminoacidi essenziali, compensando l'assenza di insetti dell'alimentazione in gabbia. Il pastone secco all'uovo può essere somministrato separatamente dalle sementi in una mangiatoia esterna due volte alla settimana durante tutto l'anno, ogni giorno durante la riproduzione e lo svezzamento dei piccoli. La frutta e la verdura vanno molto bene se date in piccole quantità ogni giorno. Vanno forniti in mangiatoie separate e non messi tra le sbarrette della gabbia, perché dopo poco tempo il succo acido del frutto tende a corrodere la zincatura delle gabbie e rovinarla. Inoltre, in questo modo può veicolare metalli pesanti presenti nella zincatura che sono molto pericolosi per la salute del canarino stesso.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18:03.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Ad Amatrice, a 10 anni dal terremoto del centro Italia, Giorgia Meloni ha deposto una corona di alloro al monumento dedicato alle 299 vittime nel parco Don Minozzi. La premier è stata accolta dagli applausi di alcune centinaia di cittadini e da grida di incoraggiamento. Poi il silenzio durante il momento di raccoglimento davanti al monumento. Al termine della cerimonia, un nuovo applauso ha salutato la premier. E riguardo la guerra in Ucraina, Giorgia Meloni ha partecipato oggi in videocollegamento al vertice della coalizione dei volenterosi nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza di Kiev. I leader hanno concordato sul rafforzamento delle sanzioni contro Mosca e sul contrasto alla loro elusione per indebolire la macchina bellica russa. La presidente del Consiglio ha ribadito l'impegno italiano per una pace giusta e duratura e confermato nuovi aiuti umanitari. Saranno inviati ulteriori generatori per sostenere la popolazione e la rete energetica ucraina in vista dell'inverno. Donald Trump annuncia nuovi dazi contro il Canada. Dal 1 gennaio 2027 le tariffe su auto, camion, componentistica e acciaio canadesi saliranno al 50%. Intanto il presidente americano aumenta la pressione sull'Iran e afferma che Teheran sta completamente collassando. Il rial è ai minimi storici sul dollaro. Sul fronte interno, il capo della Casa Bianca è in difficoltà nei sondaggi. In 47 stati su 50 prevalgono gli elettori che bocciano il suo operato. Solo Wyoming, Idaho e Virginia sono a maggioranza favorevole. Ritorno a scuola sempre più caro. Secondo il Codacons, nel 26-27 libri e corredo scolastico possono costare fino a 1.300 euro per studente. Il materiale scolastico rincara mediamente tra il 2 e il 4%, i libri dell'1,8%. Uno zaino può superare i 200 euro, mentre con i prodotti griffati si arriva fino a 1.200 euro per un singolo zaino, una spesa che pesa sempre di più sui bilanci delle famiglie. Aprilia ha completato la formazione dei piloti per la stagione MotoGP 2027. Nel Team Factory confermati Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia, mentre Nea Bastianini approda alla Trekhouse al posto di Ayogura, destinato alla Yamaha. Per Bastianini, che ha firmato un contratto biennale, si chiude l'esperienza con KTM dopo due stagioni. Il pilota romagnolo, campione del mondo Moto2 nel 2020, ha conquistato 7 vittorie in MotoGP dal suo esordio nel 2021. Con KTM il miglior risultato è stato il terzo posto a Barcellona nel 2025. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biavet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La muta del gatto. La muta, ovvero il cambiamento stagionale del pelo del gatto, avviene in due separati periodi dell'anno, uno all'arrivo dell'autunno ed uno in primavera per preparare il manto ai caldi estivi. La vita in appartamento e il riscaldamento degli ambienti di vita hanno portato a sensibili influenze sulla muta del gatto, che si verifica soprattutto nei mesi di marzo, aprile e maggio. In molti gatti, questo periodo può ampliarsi e giungere sino ai mesi estivi. Dobbiamo quindi prepararci all'evento ricorrendo ad alcuni accorgimenti. È opportuno spazzolare il gatto almeno due volte la settimana per una decina di minuti e, se possibile, anche di più, specie nel caso di razze a pelo lungo come i gatti persiani. Molti gatti amano essere spazzolati e questo costituisce un momento di importante quotidianità fra l'animale e il suo amico uomo. È utile far trovare al gatto dell'erba gatta o delle particolari paste alle maltodestrine per favorire una normale eliminazione di pericolosi boli di pelo all'interno dell'apparato digerente.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 19.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. La coalizione dei volenterosi rafforza il sostegno all'Ucraina e annuncia nuove pressioni economiche sulla Russia. Nel vertice a cui Giorgia Meloni ha partecipato in videocollegamento, i leader hanno condannato gli attacchi russi contro città, civili e infrastrutture, confermata l'intenzione di aumentare gli aiuti militari, rafforzare la difesa aerea e intensificare le sanzioni contro il complesso militare industriale di Mosca e la sua flotta ombra. La coalizione punta inoltre a sostenere il settore energetico ucraino in vista dell'inverno e a coordinare nuove misure con Washington per ridurre le risorse russe destinate alla guerra. 10 anni dopo il terremoto del 24 agosto 2016, Giorgia Meloni ha partecipato ad Amatrice alle celebrazioni per le 299 vittime del sisma. La premier ha deposto una corona al monumento e incontrato le famiglie prima di un colloquio riservato con 4 familiari. Ad Amatrice anche la messa celebrata dal cardinale Zuppi. Sono stati 10 anni duri, ha detto, sottolineando che la ricostruzione è ancora incompiuta, ma il peggio è alle spalle. Nessuno scontro tra Germania e Italia sui migranti, lo ribadisce il portavoce del cancelliere tedesco Friedrich Merz dopo le tensioni sulle espulsioni dei cosiddetti dublinanti. Berlino conferma la collaborazione amichevole e basata sulla reciproca fiducia e difende il nuovo patto europeo su migrazione e asilo. Secondo i dati citati, negli

0: Negli ultimi 2 anni la migrazione irregolare nell'Unione Europea è diminuita del 55%. Dopo il maltempo al centro-nord torna il grande caldo. Da mercoledì temperature in forte aumento soprattutto al centro-sud e sulle isole. Giovedì attesi picchi fino a 40 gradi con punte di 44 nel catanese. Caldo intenso anche tra Marche, Abruzzo e Toscana. Al nord invece correnti più fresche porteranno possibile instabilità e temporali sulle Alpi e Prealpi. Tegola per la Juventus. Kenan Yıldız ha accusato un problema al piede sinistro dopo la vittoria contro il Frosinone e si è sottoposto ad accertamenti al J-Medical. In attesa di conferme ufficiali si teme una possibile frattura e non è escluso un intervento chirurgico. Lo stop potrebbe arrivare a 2 mesi oltre ai tempi di recupero. Luciano Spalletti rischia così di perdere a lungo il suo numero 10 turco. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. La coalizione dei Volenterossi rafforza il sostegno all'Ucraina e annuncia nuove pressioni economiche sulla Russia. Nel vertice a cui Giorgia Meloni ha partecipato in videocollegamento, i leader hanno condannato gli attacchi russi contro città, civili e infrastrutture, confermata l'intenzione di aumentare gli aiuti militari, rafforzare la difesa aerea e intensificare le sanzioni contro il complesso militare industriale di Mosca e la sua flotta ombra. La coalizione punta inoltre a sostenere il settore energetico ucraino in vista dell'inverno e a coordinare nuove misure con Washington per ridurre le risorse russe destinate alla guerra. 10 anni dopo il terremoto del 24 agosto 2016, Giorgia Meloni ha partecipato ad Amatrice alle celebrazioni per le 299 vittime del sisma. La premier ha deposto una corona al monumento e incontrato le famiglie prima di un colloquio riservato con 4 familiari. Ad Amatrice anche la messa celebrata dal cardinale Zuppi. Sono stati 10 anni duri, ha detto, sottolineando che la ricostruzione è ancora incompiuta, ma il peggio è alle spalle. Nessuno scontro tra Germania e Italia sui migranti, lo ribadisce il portavoce del cancelliere tedesco Friedrich Merz dopo le tensioni sulle espulsioni dei cosiddetti dublinanti. Berlino conferma la collaborazione amichevole e basata sulla reciproca fiducia e difende il nuovo patto europeo su migrazione e asilo. Secondo i dati citati, negli ultimi 2 anni la migrazione irregolare nell'Unione Europea è diminuita del 55%. Dopo il maltempo al centro-nord torna il grande caldo. Da mercoledì temperature in forte aumento soprattutto al centro-sud e sulle isole. Giovedì attesi picchi fino a 40 gradi con punte di 44 nel catanese. Caldo intenso anche tra Marche, Abruzzo e Toscana. Al nord invece correnti più fresche porteranno possibile instabilità e temporali sulle Alpi e Prealpi. Tegola per la Juventus. Kenan Yıldız ha accusato un problema al piede sinistro dopo la vittoria contro il Frosinone e si è sottoposto ad accertamenti al J-Medical. In attesa di conferme ufficiali si teme una possibile frattura e non è escluso un intervento chirurgico. Lo stop potrebbe arrivare a 2 mesi oltre ai tempi di recupero. Luciano Spalletti rischia così di perdere a lungo il suo numero 10 turco. È tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: aria all'ombra, dal momento che l'abitacolo si riscalda rapidamente. Teniamo presente che l'animale, con l'iperventilazione, emana a sua volta calore. Non lasciare gli animali legati in luoghi esposti alla luce solare diretta. Assicurati che abbiano sempre a disposizione dell'acqua fresca, soprattutto dopo un'attività fisica. Evita di portarli a spasso nelle ore più calde della giornata. Porta i cani in spiaggia solo se ci sono condizioni favorevoli. Esempio, ventilazione, possibilità di un posto all'ombra. Se fanno il bagno in mare, risciacquali subito con acqua dolce.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: La cavia peruviana viene allevata da migliaia di anni in Sud America come animale da carne ed è ancora molto diffusa in Ecuador, Colombia e Perù. Da noi è stata allevata prima come animale da laboratorio e poi da compagnia. Viene anche chiamato porcellino d'India. Essendo un animale di provenienza da zone fredde di montagna, non tollera il caldo eccessivo, mentre non teme il freddo se possiede un ricovero adatto. Nella gabbia bisogna mettere molti tunnel e mensole per permettere all'animale di fare ginnastica. Non deve mancare una tana dove rifugiarsi se spaventato o per dormire. Sono animali erbivori e dobbiamo nutrirli con erba, vegetali da foglia e fieno. Le cavie non producono la vitamina C, che deve essere assolutamente presente nell'alimentazione. Sono animali docilissimi, sia con le persone, sia con altre cavie e conigli nani con i quali possono convivere pacificamente. Tra le patologie più frequenti, scorbuto, problemi dentari e infezioni della bocca, infezioni respiratorie, infestazione da acari, problemi intestinali, pododermatiti. Curiosità: le femmine possono portare avanti due gravidanze contemporaneamente, partorendo piccoli a distanza di 15-20 giorni. Le cavie hanno un'attrazione fatale per il tabacco, riuscendo anche ad aprirsi pacchetti di sigarette pur di mangiarlo. Naturalmente questo va evitato.

0: perché porta inevitabilmente ad intossicazione da nicotina, con tremori, incoordinazione dei movimenti, convulsioni, diarrea, perdita di coscienza e coma. Nei casi più gravi si può avere morte per collasso cardiocircolatorio. Non esistono in Italia vaccini specifici per questi animali. Sono consigliabili controlli annuali con visita completa da parte di un veterinario esperto in questi animali, con controllo delle condizioni dei denti ed esame delle feci raccolte in più giorni.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
2: Via Vet Group,

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Italian baby.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Diabetes Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

e vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: trust yourself.
1: Anche a loro piace Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: What's up?
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.